0: Nascere dall'alto,
1: naître d'en haut,
0: nascere con la forza dello Spirito
1: c'est naître
0: Santo.
1: avec la force de l'Esprit Saint.
0: Noi non possiamo
1: Nous
0: prendere lo Spirito
1: ne
0: Santo
1: pouvons
0: da
1: pas
0: noi.
1: prendre l'Esprit Saint à partir de nous-mêmes.
0: Soltanto possiamo lasciare
1: Nous ne
0: che
1: pouvons
0: lui ci trasformi.
1: seulement le laisser nous transformer.
0: E la nostra docilità
1: C'est notre docilité
0: apre la porta
1: qui
0: allo
1: ouvre la
0: Spirito
1: porte
0: Santo.
1: à l'Esprit
0: E
1: Saint.
0: lui è chi fa il cambio, la
1: Et c'est lui qui
0: trasformazione,
1: fait le
0: ci fa
1: changement, la
0: rinascere.
1: transformation, qui nous fait renaître.
0: La promessa di Gesù di
1: C'est la promesse de Jésus
0: inviare lo Spirito
1: d'envoyer
0: Santo.
1: l'Esprit Saint.
0: Lo Spirito Santo è
1: L'Esprit
0: capace di
1: Saint
0: fare
1: est capable de
0: delle
1: faire
0: meraviglie,
1: des merveilles,
0: cose che noi non
1: des
0: ce le
1: choses
0: possiamo pensare.
1: auxquelles nous ne pouvons pas penser.
0: Un esempio di questa prima comunità
1: Il y a un esempio avec cette première
0: cristiana,
1: communauté
0: che non è una fantasia,
1: chrétienne
0: questo che ci dicono qui.
1: qui n'est pas une
0: È un
1: fantaisie,
0: modello
1: c'est un modèle
0: dove si può arrivare quando c'è la
1: où l'on peut
0: docilità,
1: arriver quand il y a la
0: lasciamo entrare lo
1: docilità
0: Spirito Santo e ci trasforma.
1: qui permet de recevoir
0: Una
1: l'Esprit Saint
0: comunità
1: qui nous
0: che
1: transforme.